lasciarlo ancora vesero, utano con ogni azzambare. Non è tirare questa stazione, io vuoto già una fuori tascia, vesero, utanamente. Cioè che io provo da rete, e mi stiamo rivolgendo tascia mezzo pente, coglio. E ho quello cosa, mi devo la stascia di essere, voglio la stascia, voglio sulla pattina, sai che sarebbe cosa che dare la stascia. Anche come, ma siamo sinceri che questo. Cioè cosa che mi viene, metto che mi dice che mi perdo, tanto così perdo, ancora embrace, che è volato più tutta merda. E suo tiene che io voto, si smette tutta la smanto dorsa, ho che buttarmi, e ti sa che ti buttambanto se che si va. Ho come te l'am, ho smeg, ho detto un cade di dietro adesso. E invece che la fisa come che belle dice che sto cost, che flash ma fu due euro gli astamis. Ho stio, e io lo sito mai, da mi corcio da van, ho e yes good. Non è stato qui, non è riuscito. Che metti fuori, e ti fatto armato, tutta madre, che ci segue, che fiesce, che fanno vedere, che bibbia, che sanno, e alto che non fa niente, che fanno vedere, non sono in un vuoto. E poi alto. Io l'ho trovata la bomba mia. Ho fatto armato, bibbia, che ci hanno dato questa sonetta. Non lo so, sono serente, non c'è mai niente. Tanti fatto armato, che la tiene, che ci davano. E stima gli hack, questo fatto armato, gli ha dato la città, mi sa che ci ha smettinato, stima gli hack. Ci ha smettinato, chi ci ha dato la sonetta, ma poi ci ha dato la sonetta, che c'era. Ma che esatto, mi sa che impone la mia, che mi ha dato la sonetta, che mi ha dato la sonetta, che mi ha dato la sonetta, che mi ha dato la sonetta, e fuori tutto me che c'è una super bassa che si tiene fredda e se tu dove mi sono Texas Cowboys si stiamo zonare e vediamo che fuori c'è patto tutto mi sono fuori e le fuori mi sono fuori c'è quella fonda c'è anche la zuzzana non è che avrei niente poi un po' l'uscio tanti a sport tanto a mezzo fuori c'è patto una fiatra c'è arrivato Texas Cowboys ma c'è la decina c'è patto mi è messo qua c'è sempre fine c'è la zona c'è una cosa di riuscire ma sono io arrivato nell'altro che gli esiste tanti stai rimanendo e non è andato per riuscire altrimenti se riesco a certe no problemi se dobbiamo riferire c'è l'età un scavo meglio ho mito zilato un benissimo capo ho verbalizzato stato un covita con la fine c'è mai fiatato mi stanno telefono sere a te mangiro ho verco ci mi riuscivo voglio usciare se mi viene corri a cuore tenete me da chiat non ho merito se ho taro zotta sedec ma è reso nama ho te me da chiat reso nama zembra che uscita chi è la zembra che ho tecchinti e se avete ci sta sciocco la buon faccio maglioletta chinti e con la schiva se ben in chiat ho problema in buon c'è quel problema master mi sa tu e te che perché se lei c'è sotto sulla boccia non tutta la voglia battuta che voglio invece potenziare il programma però lo so quanto meglio che letni con la sotto qui voglio lasciare mostra meglio che ho test fatto c'è la minden cosa sto fare come una cosa e caso tu devi fatto sapere che ti lascia una quinta che ti sta sulla tecna la lasciamo seguire da hacker da solo fatto sta domani maniera domenica a cui sei reso letti esce cosa va cosa sarà sciocca ma sarà fare le tramite tutte le cose che caso quello mamma nota sono e fate se le chiede se ne sa che c'è questa cosa che sta che ti ho come un po' di tira qui c'ho qua ogni rifiuta che cosa qua te stretta ora tanto arriva che ti dice ma non si vende verità che non ti dà lo che chiede da dollaro in se le fanno proprio vedere no vede che sa che te ne sta chiede sui volami 8 con jet has rector automatico shanti te lascia a te chiamo dire tanto mestre asmania che si per multa multa mire sotto mi dico europa ban a troll e c'è volta se c'è che sta colone da tu c'è volta se c'è corsa con ma so che mi sta si lascia te con la calitone e la gente che mi dà quel fatalon e c'ha mi dà quel has nel di gas europa ban per fermare tutta la mash ma non lascia quella corsa non tiene esatto volta cosa che c'è ultra mash has ma giocare sta calcio se c'è che tutta troll e io che capot mi lascia fatalon tu c'è riben ogni tu lascia tu data iranitani a mi dà quel con due ferri e io adesso c'è volta e dai shit ok che quando col maestro mi ci chiesta molto ciocan ok adesso se chiama quota smeni a me per casa da una voglio che fiera quota smeni ok ok che ha detto che adesso la testa che nasce ho dici mai prima sai non sono perché avevo mentito nel senso che figlia gira da sotto su internet tanto per bisogno ma qui e io sono bozza di sei sono case credo ben ho carne di terme se ti ho carne che c'è che per figlia che sono tette colone e non proprio che la sua sincero minden e casi andare da noi stavano uscendo cose prima che avesse bisogna c'è casa proprio mi che dicevo da colla tamani come lo danno a te dicembre che vedi che bomba vogliamo e fa te termine adesso adesso shopping da cuore da rivetti e da maniera ora sono quel vanno che capota che stiamo vanno ora che quando mangiare shake up chan hoje e se vuoi fare un tecnico da slatti poi magari ci lascia proprio qualcosa da te casa tanto voglio ma c'ho male metto guardi a quella di faccia villani fatto sciarma io gatto ora e hai una cosa ora io vado cosa hoje che mo sciarma che ti aspetta che tanto da sama da sho a tasha da ora tanto che adesso fare cosa lo dico e poi l'altro ci abbiamo sciarma che devo dopo tornare a casa tanto quello che mi dicevo di te che non sembra in fret mi sono scherzo da dopo quella sian Caput, dire che te che ti andrai a mettere roba sul mezzo della rete, tu mi lasci andare a vedere che si danno americani rossa ma sei, e se che sembra che tu hai ricanti riavano mettere la cosa casa medico. Ho come da sciabolare, che sono cosa, che esce, ui, te la metto qua. Io la sabbia quando mi ha capito lui, te la metto. Ho problema, non so che sfogamo. Ho messo un punto uomo sta a sera, che adesso voglio mai che sia dopo qua. E fa tutto che ha cucita tintina quella che ha detto che ha cucita tintina passo da un. Mi chiamo da Dantia. Vanno cocchi che te sale con dazza, vanno dietro mi dice che ti porto che non so che sta. Ho mi dice che vanno cocchi che te sale, vai senti dici che sta testa corre da sciocca passo da te cucita tremba. Poi mi dice che ha fogliat. Poi mi corre a fuga tocca che sta da un mestre niente. Poi ok mi dice che casa. Da qui sciocca la cosa ti arriva a cucita. Passo da un. Ho di dire sto. Poi mi mette che fai dire che dice che cosa. Ma tu devi una cosa sciocca tutta che cosa vuoi sciagat. Ne va di lasciare che c'è un mondo che vince una parte. Ho lasciato tutto sciocco che c'è. Ho la borsa da ma c'è sette tesoro che tiene che fredda. Ha capito che cosa mi dice che c'è sempre sette si lascia sette nuova. E c'è mi dice borsa ma c'è che a profeta, ti capisci che cosa ti tira nella chiva tabo? Come c'è un profeta? E c'è proprio che ti succede in fatto la scorna. E sta cosa che ci dà questa sciocca con la botta che ha fatto la scorna. O sea, proprio che ti succede in fatto la scorna che smuoce ancora la pianta, cioè. Metto te a casa, metto te a mettere, inserati. Aspetta. E non è che io sono vista sciocca, ma non dà niente a te di giù. Ma la gente che sapesse mamma che ha fatto che mi sono messo in famiglia che tanto da finire che ti dici io. E se dici ma tu fai mai ma tu ti amerti dici io. La chiù che mi sa ho detto quando cosa tiene, vado stata tiene. Non è fuga di tiene, non è che ti dici io. E se ti fosco più, ho vedere lega da te qua giù. Ho mi nemmeno che mi sarà odiare ciò che subano e gli si tenenti. Hoje ho una cosa che mi è piaciuta, ma lei dice che mi ha chiesto di chiedere una difesa da fuga, così cosa mi riesce a fugarsi che mi riesce, mi piace, da tutto il mio fare, e ci ha lasciato una cosa a casa, che ci ha detto tra quattro, ma chi sa difesa, esce, esce, tra l'ovascia, ho tosta a chiac, che piace, mi vuole dirlo, voglio dosta, e non lo vuole, e ha lato, mi sarebbe sentito, nu, e ti vuole dato, e se chiacchi, perché in conto l'ho dato, se mi dà quel fotolon, e fai dopo l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e mi dà l'aliotolon, e m